brillante, quel vermiglio donnesco colore, quel vermiglio donnesco colore. Non piavrai quei pennacchini, quel cappello,

Con le levi soleoni, al concerto di tromboni, di bombarde, di cannoni, che le palle in tutti i cuoni all'orecchio fan fischiar. Non piovrai quei pennacchini, non piovrai quel cappello, non piovrai quella chioma.